0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque c'è la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.